Due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: geht's weiter.
1: Ihr Lieblingshit.
2: Immer frisch gemixt.
1: Aber nur.
2: Auf Stadtradio Meran.
3: Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.